0: C'era mi massiva. Ma che sa che
1: è facile per c'era. Ma se mi cazzo che depina con le nidi.
2: E là.
1: E sa che quello mamma ne banne. E tu a casa di ambie. E da cosa di l'ultimo che sai cave. Se sei risasso di mamma. Sa se la pir male di
2: sa una in. Da sai li dico. E là.
0: Tu puoi non sei nemmeno c'era.